0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio.

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
3: C'è da spostare una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
4: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: mettiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Io non posso stare senza te, perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
2: Ciao ragazzi, gioco un bricolona, ciao, ciao, ciao.
3: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.

0: mattino.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buongiorno da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia, quindi al centro-nord inizialmente. Il tempo sarà stabile, in prevalenza assolato. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo isolati fenomeni sull'Appennino tosco-emiliano, così come anche sulle Alpi orientali. Il contesto climatico sarà ancora estivo, con temperature massime diurne in generale comprese tra i 29 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro Italia. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento al mattino sulle coste tirreniche, variabilità pomeridiana in Appennino, temperature stabili con massime tra i 32 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno scombriccolati, sono Alberto da Brescia, una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono Lombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanze.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Slumbers West. Ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, over da Verzo!
2: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centro a bar? Maricentra!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a

0: pancia è a metà dell'opera, noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
2: Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!

0: più.
1: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
2: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Non siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
3: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Scusa, Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
2: Allora mi sono calato la mano, ma non mi calo, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato, mi sono calato, saluti!
3: Anche oggi siamo arrivati al capolinea Scombriccolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaie. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.

0: alle 7, tra poco si comincia.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 2 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi USA sull'Iran, bombe americane su una festa di nozze, 4 morti e 50 feriti. Teheran bersaglia le basi americane, secondo sempre Teheran, uccisi molti soldati USA in Giordania. Il Pentagono però non conferma. Intanto si dimette il segretario all'esercito USA. Il petrolio balza a $95. La guerra in Ucraina, giorno 1652, Berlino, c'è la Russia dietro i droni a Lipsia, ormai è guerra ibrida. Mosca, accuse assurde. La Germania chiude il consolato russo a Bonn, un centro culturale a Berlino. Zelensky, lo spazio aereo russo non è sicuro. Putin, avanziamo nel Donetsk, non tratto con i terroristi. Il disastro del 26 agosto, alluvione in Nepal, oltre 1000 morti e 4500 dispersi, ancora centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Il ministro degli esteri nepalese, il mondo si unisce per il clima. Per la cronaca, Di Battista da Cuba, sto meglio, torno in Italia venerdì. Il politico rientrerà su un'aereo ambulanza pagata dall'assicurazione. Il malore venerdì scorso dopo un forte mal di testa, il ricovero a Santa Clara e poi a L'Avana. Incendi in Sicilia, morto il 26enne ustionato mentre cercava di spegnere il rogo nella sua campagna a Ciminna, nel palermitano. Funerali celebrati dall'arcivescovo del capoluogo siculo, il cordoglio del sindaco del paese e del presidente di regione Schifani. Per i roghi, danni ingenti anche nel catanese e focolai estesi al trapanese. Torino molesta una 13enne in negozio, scarcerato dal GIP. Nordio invia gli ispettori. Il 42enne impiegato in un minimarket ha abusato della minore, poi si è scusato. Il giudice, incensurato, collaborativo e resipiscente. Omicidio-suicidio, uccide i due fratelli a colpi di arma da fuoco nel ristorante di famiglia ad Apice, nel Beneventano. Poi si toglie la vita, indagano i carabinieri. Sport, tennis, grande slam, US Open, Cobolli rimonta 2-7 a Comesana e vince, Bellucci liquida Pirros, Musetti batte Ferri. Sedicesimi di finale, Coppa Italia di calcio, Parma-Cremonese 0-2, Torino-Monza 0-1. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: La copericola di Radio Number One. Eccoci qua.
1: Che dolore
0: alle ginocchia stamattina, mamma mia. Buongiorno scopricolati che non siete altro. Buongiorno Sergio Sironi, oggi in rosa vestito.
2: Sì, ha vinto il Giro d'Italia, eccola qua la maglia rosa.
1: No, siccome Tadej Pogačar si fermerà appunto alla Vuelta fino ad arrivare al prossimo Giro d'Italia, dove cederò la maglia rosa a Tadej Pogačar, che tornerà prestissimo.
0: Sì. Ma tu sei sicuro di voler fare tutto questo?
1: No.
0: Sì? Pensi di farcela?
1: Ma va. Comunque la bici l'ho presa.
0: Beh, bravo, ma quello fa benissimo.
1: Sì.
0: Buongiorno al nostro direttore di testata. Sì, come testata è la parola chiave.
2: La testata di pannocchia. Buongiorno Manu, buongiorno Sergio.
0: Buongiorno, come state stamattina? Mi sembra bene, avete due belle facce.
1: Sì. Insieme non ne facciamo una, cara Manuela Doriani.
0: Eccomi qua. Allora, meno male che ci sono i nostri ascoltatori che sono già in forma smagliante, pum pum, carichi a pallettoni, sono le 7:03, vi auguriamo buongiorno così.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: me piace tanto, madam, però ci sono delle parti delle sue canzoni che non capisco, tipo una volta non mi ama, no. E cioè, mi perdo delle parole.
1: Ma perché siamo un po' così tutti, ma mi ama e non mi ama.
2: Ma sì.
1: Amo.
2: Mama, non mama, tra l'altro il primo programma TV che parlava di dating.
1: Tutti li sa, tutti.
3: Marco. I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
0: È vero, mamma non mamma, chi era Marco Columbro?
2: No, le prime edizioni Predolin con al fianco Sabina Ciuffini, che è stata anche la valletta di Mike Buongiorno, e poi Ramona Dell'Abate, credo.
0: Ramona Dell'Abate, che pensa, che bei ricordi che mi hai sbloccato. Mi sarebbe tanto piaciuto partecipare.
1: Essere la Ramona.
0: fare quella che finalmente rimorchia. Allora, attenzione, abbiamo i primi della classe, la sigla è partita e adesso ci sono loro.
4: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari fedeli di Federico. Sapete cosa fa un parrucchiere in mezzo al traffico? Fa la coda. E cosa fa un musicista quando vede una bella donna? La nota. Ciao dal Max Fedele, mamma, Federico.
1: Mamma mia. Ciao a tutti, sono Federico. Com'è il divieto di sosta per un parrucchiere? Per Banete. Ciao da Federico.

0: pensionate. Niente, ragazzi, è successa una tragedia. No. È successa una tragedia, ho finito le pillole della grinta. Dai con la grinta che è quasi finita anche questa settimana. Oberto, muoversi.
1: Vedi che le prende le pillole però,
2: per lui è già tutto finito. Finito le pillole, finita la settimana, non è già tutto finito.
3: È solo mercoledì, mi spiace dirtelo, però insomma ce ne vuole ancora un po'.
4: Buongiorno scombinati.
1: È andato fuori strada. Che è successo?
2: Sì, è andato dritto all'autogrill. Non c'è niente da fare. Mamma mia.
3: E via di clacson, e via di Dua Lipa. Signore e signori,

0: Watch Me Dance, Dance the Night, era la colonna sonora della Barbie. Tu, immagino che, se, che Patrizio sarà andato a vedere il film di Barbie.
1: Ovviamente sì, visto che oggi ho fatto la testa di Ken, direi proprio di sì.
2: Ha festeggiato l'altro ieri. Sì, ha festeggiato.
1: Volevi arrivare.
2: Tra l'altro si è anche dipinto le mutande come il Ken, non le può più togliere. Allora, sai che erano tatuate.
1: Io sono Ken, ma tu sei Barbie, vestito tutta di rosa oggi.
2: Ma cosa c'entra? Io sono più,
0: guarda che
2: Barbie,
0: tu
2: turici.
0: Tu pensi che noi siamo cattivi, in realtà non è vero, perché io lo dicevo per tua figlia, perché sicuramente quando è uscita Barbie avrà voluto vederlo.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì.
0: Immaginavo. Vedi, avere me come collega è come avere un'altra figlia, perché anch'io non vedevo l'ora di vederlo quando
2: è uscito. Allora sono anch'io una figlia?
0: Sì, evidente. Okay. Anche tu lo volevi vedere.
1: Mamma mia.
3: E là, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Scombricolini e scombricolati dalla vostra Dani dalle Vatte. È mercoledì e fa caldo, tutto procede nella norma. Scombricolati all'attacco. Baci.
1: Come i pirati.
2: Sembra un po' proprio il gladiatore quando arriva al mio segnale. Sì. Scatenate
0: l'inferno.
2: Tranquilla.
0: No, lei è stata soprannominata da noi Nostra Signora della Positività.
2: Sì.
0: Però vedi che ogni tanto ci prova. Cioè, ci prova, ma non è credibile. Perché, no, perché dentro di lei vorrei...
1: già non sta facendo il countdown per il fine settimana.
2: O per Natale.
1: Già un passo,
2: o per Natale.
1: È un
2: però
1: passo in avanti.
2: La confezione è pasquale, ma l'uovo è amaro.
0: Esatto.
2: Amaro,
0: si sta
2: amaro.
0: Sforzando, ma non è il suo.
2: No.
0: Allora. Ora salutiamo Gigetto, ma soprattutto il suo cane molto carino che sta ancora dormendo, perché giustamente lui non deve andare da nessuna parte, a parte qualcosa, cioè ci penserà quando gli scapperà la pipì, quindi sta sul divano tranquillo, noi presenti come sempre. Buongiorno anche a te.
2: Praticamente il cane è uguale al sottoscritto, io sto sul divano fino a quando non scappa la pipì.
0: Esattamente, ma sei arrotolato anche tu come una girella.
2: Sì, perché non è enorme il divano.
0: Ammazzalo, che il mio uguale.

0: di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, siamo partiti da questa richiesta di posticipare la scuola in alcune regioni del sud perché fa veramente caldo, moltissime classi non sono dotate di aria condizionata o banalmente anche di ventilatori, non lo so, soffitto, insomma qualcosa che possa rendere diciamo più facile la permanenza a scuola degli studenti. Mi pare di capire che c'è un po' di divisione, insomma, tra i nostri ascoltatori. C'è chi dice che insomma poi i ragazzi escono, no? Come il nostro ascoltatore che ha detto che poi crescono come delle pippette, perché non credo che stare, morire di caldo a scuola aiuti a formare, come dire, la personalità, cioè personalmente. Sentiamo.
1: Comunque ragazzi, se mettessero i condizionatori a soffitto dovrebbero fare canalizzazioni e nessuna scuola è predisposta. Ci sono lavori edili e altre tipologie di lavori incredibili da farsi, oltre a centrali esterne, riflusso d'aria, cioè, non sono migliorie, sono nuove opere. E se fossero invece messe a pavimento sarebbero vandalizzati tutti, si siederebbero sopra, li aprirebbero, ci metterebbero dentro pacchetti di sigarette, preservativi, di tutto, sexy toys, cioè non avete idea veramente. Poi i ragazzi dovrebbero stare nel comfort, è vero, ma anche nel rispetto, e vi assicuro che non c'è.
0: No, questo è giusto, certo, sì, dovrebbero però stare nel rispetto.
2: Boh, io ho capito, però ci sono anche vari tipi di scuole, cioè in prima e seconda, terza elementare mettono i sexy toys nei condizionatori, cioè adesso voglio dire, adesso, cioè io
0: non penso, dite queste cose a Claudio che sennò poi va a casa ma sbattimento.
2: No, ma io penso ai bambini delle elementari, ma io perché devo mettere un bambino delle elementari a 40 gradi ma perché?
0: Ma infatti, ma non è una punizione, è una scuola.
2: Ma perché la punizione? Cioè, ma poi cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo i water dorati, stiamo chiedendo l'aria condizionata normalmente. Esatto. Ma perché uno deve soffrire?
0: No, ma c'è un po' di confusione secondo me tra la scuola, che non è una scuola militare, è una scuola dove si insegna, dove si danno gli strumenti per crescere il proprio livello culturale. Vabbè.
2: Poi per carità, allora, chi si comporta male ovviamente
0: certo.
2: Non va bene, ma sono discorsi anche un po' diversi, no?
0: No, ma per quello però ci sono le nuove regole, no? Perché adesso poi magari ci torneremo a stagione iniziata, no? Perché adesso si rischia di essere anche bocciati, di ripetere l'anno, quindi ci sono delle nuove misure. Va bene, dai, rimanete lì perché tra poco però cambiamo notizia.
2: Assolutamente.
3: Gli Spacca Notizie.
4: Tolle è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio Sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è

0: Agitare Coca-Cola, questo è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso, qui negli Spacca Notizie Radio Number One con Fabiana e Claudio. Allora, tra le tante tendenze che ci sono state in quest'estate, lo sarà sempre di più, c'è, no, il turismo, segnatevelo, esperienziale. E tra queste cose, diciamo, un trend che si è registrato, al momento già delle prenotazioni, è questo di vedere i concerti all'alba. E si può inserire, diciamo, quando tu vai, no, in una località che può essere al mare, spesso insomma è al mare o in alte vette, quindi in montagna, magari prenoti una vacanza andando a guardare se in quel periodo in cui tu andrai ci sarà un concerto all'alba. Adesso sono strapieni di persone.
1: Beh, bello. Forse anche questo per il caldo? No, vuole, ci colleghiamo.
0: Sì, per il caldo, però non per quello.
1: No, non solo per quello, anche perché è un'esperienza molto molto bella. Allora, qualche anno fa si sentiva qualche cosa, soprattutto in montagna, secondo me, dove anche c'è la passeggiata mattutina, quindi è anche un po' più complicato. Ultimamente invece ho letto qua e là, insomma, sono venuto a contatto con parecchie proposte, soprattutto al mare, dove invece è assolutamente più facile, no? Ti svegli, vai in spiaggia e via. Bello, io non ci vedo nulla di male. Adesso non so se qualche nostro ascoltatore
0: ma
1: ci
0: no,
1: vede
0: perché dovrebbe,
1: qualcosa di male.
0: Cioè, so qualcuno perché... che vede qualcosa di male in concerto all'alba ha dei problemi, scusami.
1: Secondo me è magnifico, no, è molto magnifico, bello, è un modo molto bello per vivere, no? Una spiaggia, uno scoglio, insomma.
0: No, ma non
1: diverso.
0: È quello, è proprio la combinazione tra le musiche, perché normalmente, diciamo, i concerti che vengono fatti all'alba, io ho visto in alcune località turistiche che ho sfiorato, diciamo così, proprio di passaggio, non mi coincidevano le date, sono spesso concerti anche di musica classica, e quindi combinano, diciamo, musiche armoniose, la luce del sole naturale, questa, diciamo, il fatto di stare in mezzo alla natura, quindi è qualcosa di veramente bellissimo. Chi l'ha provato una volta e poi è ritornato a farlo, e come vi dicevo è tra come dire, le opzioni più prenotate al momento quando si vanno a fare dei viaggi, quindi tantissime persone ne proprio, chiamiamolo pacchetto vacanza, adesso inseriscono spesso anche il concerto all'alba, perché chi l'ha fatto è rimasto estasiato e quindi lo ripete.
1: Certo, e poi può essere la situazione giusta per fare la classica proposta di matrimonio, ad esempio.
0: All'alba?
1: All'alba, ti metti lì all'alba, a un certo punto ti inginocchi davanti a tutti. No, non è una buona idea.
0: Se non
1: me.
0: Hai il menisco lesionato, lo puoi fare.
1: Ma non è vero, ma cosa? Se ti metti lì
0: in ginocchio.
1: Crea molto atmosfera, è il momento per una dichiarazione forte, pensateci voi che dovete dichiararvi.
0: Guardate, no, che comunque questa, poi magari ne parliamo dopo, è stata comunque l'estate dei musei al tramonto e dei concerti all'alba, e un po' assolutamente che fare con il caldo torrido che ci sta rovinando la vita. Dai, ci torniamo tra poco.

0: Madonna, un altro che non scherza, con le tute super attillate per far vedere i muscoli, anche perché insomma ci ha lavorato tantissimo sul corpo Benson Boone, quindi lo mette in mostra, no?
1: Beh, finché sono i muscoli, no, perché se la tuta attillata per far vedere, ho avuto un attimo.
0: No, beh, insomma, vabbè, dai, adesso, cioè voglio dire, si può fare, no? Si può fare, si può fare. Allora, a proposito, rimanete con noi, perché tra poco vi parliamo di uno che insomma era stato, ha avuto una grandissima carriera calcistica, stiamo parlando di David Beckham, poi ad un certo punto è diventato modello, no? Ti ricordi che aveva fatto la pubblicità per Giorgio Armani degli slip, in cui poi lui molti anni dopo ha dichiarato di aver imbottito, non di sua iniziativa, insomma, quegli slip che avevano fatto fermare un sacco di persone in macchina davanti ai suoi cartelloni pubblicitari.
1: Quindi vuol dire che non era tutta roba sua?
0: No, ma l'ha dichiarato,
1: attenzione.
0: Molti anni dopo però David Beckham aveva detto che insomma sì, che lo slip era stato lì un po' gonfiato con del cotone, vabbè, ma si usa, no? Sono quelle cose nei set fotografici.
1: Ma che cosa ha a che fare, insomma, questo dettaglio sulla mutanda di David Beckham sulla notizia che
0: ce l'ha, perché allora guarda, non voglio anticipare, perché David Beckham, per chi non lo sapesse, è un uomo molto casalingo, no? Tra l'altro lui non solo ama cucinare, mettere a posto la sua enorme casa, ma coltiva, ha un orto di cui si occupa personalmente. Ha fatto un video che è diventato molto virale perché ha raccolto il suo orto, gli ha dato le zucche che cominciano insomma, e alcune, soprattutto una, aveva una forma un po' strana.
1: Eccolo lì il collegamento
0: magico. Capito? Lui l'ha fatta, l'ha tirata su e l'ha fatta vedere a Vittoria. Bravo. Sono messi a ridere, capito?
1: Bravo lui.
0: Dai, ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Katrina and the Waves, protagonista del nostro appuntamento, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, mentre il figlio è bersagliato, tra l'altro non si parla più con il papà e neanche con la mamma, il primo figlio mi sembra, com'è che si chiama? Brooklyn, non mi ricordo, e cucina con l'acqua di mare, quindi è preso un po' di mira. David Beckham la sa più lunga perché è bravissimo in cucina, cucina piatti veramente molto molto buoni, e ha insieme alla moglie, insieme a tutta la famiglia, questa tenuta enorme, è diventata un'importante azienda agricola nel Cotswolds in Inghilterra, e praticamente hanno un orto, insomma un po' riduttivo chiamarlo orto, con una varietà di ortaggi di produzione propria.
1: Assolutamente, e ovviamente poi loro non hanno perso la voglia di scherzare, no?
0: No.
1: E nel momento in cui hanno raccolto le zucche si sono concentrati su qualche zucca, aveva una forma un pochettino particolare. Avete presente quelle zucche, non quelle rotonde, tipo la Delica?
0: Sì, quelle
1: la
0: che hanno la parte lunga.
1: Ma quelle che hanno la parte lunga.
0: E poi si attorciglia un po'.
1: Ecco, e potete immaginare, no? L'ironia di questo video. Lui è molto figo anche nell'orto, devo dire.
0: Sì, sì, lui, guarda, gli metti, cioè, anche quando raccoglie il cipollotto, cioè non ce n'è, c'è proprio poi tra l'altro è proprio uno di quei classici uomini che più, cioè quando era giovane era carino, no?
1: Sì.
0: Però più invecchia e migliora, cioè è una cosa incredibile, è vero? Vabbè.
1: Lui migliora, lei è sempre, anche lei è abbastanza uguale rispetto ad un tempo, insomma lei ironizza un po' su questa zucca, non ne ho mai viste.
0: Poi sono cipolla.
1: Sì, una di quella forma, quanto è grosso, quanto è lungo, quanto è, vabbè, lui sorride, insomma, bravi, bravo lui che ha anche questa grande, in effetti quando uno ha tutto nella vita, ha tutto, sei bello, sei ricco, c'hai veramente tutto, probabilmente ritrovi, no? Il gusto della vita anche in queste cose qua.
0: Ti dirò, sì, è vero, però poi nel suo caso, insomma, si è costruito da solo, ovviamente poi è diventato miliardario e diciamo che ha investito bene i suoi soldi. Tra l'altro in questa azienda agricola ci sono appunto orti, c'è il pollaio, anche un piccolo apiario dove pare che Beckham trascorra le sue giornate. Cioè uno dice, cosa farà David Beckham quando c'ha un attimo di buco nella sua giornata? Lui va in mezzo alle api.
1: Ma da solo?
0: Beh sì, immagino.
1: Che lo sa, chiedo, come fai a saperlo tu che vada solo?
0: Vabbè, ma dai, sì, si vede, si capisce.
1: Ma da che cosa si capisce?
0: Ma si capisce, si
1: cioè,
0: vede.
1: Cioè, quindi mi vuoi dire ricco, bello e anche fedelissimo a sua moglie? Mi vuoi dire che.
0: Vabbè,
1: questo?
0: Ha avuto sicuramente qualche incidente di percorso. Però no, lui è innamoratissimo di Victoria.
1: Ah,
0: insomma,
1: sì.
0: Fare delle dichiarazioni sui social bellissime. Sì, mi fido.

0: Eccola qua, Annalisa, sinceramente noi ce ne andiamo con grande sincerità, anche perché tra poco in arrivo c'è One Match e quindi niente, dai, andiamo,
1: E torniamo.
0: E torniamo.
1: Domani però, non nel pomeriggio. Sì, sì.
0: No, nel pomeriggio, no, adesso non esageriamo, cioè voglio dire, andiamo e torniamo con gli Spaccanotizie su Radio Number One con Fabiana e Clau domani mattina alle 10.
1: Con grande sincerità, anche domani.
0: Sinceramente.
1: Dai.
0: A domani.
2: Gli Spaccanotizie, solo su Radio Number One. Gli Spaccanotizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, pochi secondi a luna, subito le notizie e poi arriva One Match.
1: Radio number one, notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
3: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari. Tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
2: Di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation. Le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
4: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
2: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6%. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e da lui o non è lui? È lui, certo che lui, quasi sposato.
9: Continuiamo a ribadire questa cosa. Comunque certo. Sono Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio.
10: Beh,
9: anche
10: sposato,
9: da parte mia.
10: Non è che adesso manca pochi giorni.
9: Io virerei, guarda, un po' l'argomento sul tema di oggi, perché è fortissimo. Parleremo ancora di rientri, perché questa è quasi per tutti la settimana di rientri. E quando si rientra al lavoro dopo un periodo di vacanza, che succede?
0: Uno è stanco, che uno si imbosca, che fa vedere le fotografie delle vacanze. Vabbè, qualcosa del genere. Lo scopriamo tra pochissimo, quindi possiamo cominciare, Andrea?
9: Cominciamo subito!
0: Va, boss, c'è One Match!
8: One Match!
11: E tu, da che parte stai?

0: diciamo che è di fatto la questione più ricorrente quando si torna al lavoro dopo le vacanze. Avete presente quando tornate al lavoro e tutti vogliono sapere come sono andate le tue vacanze e tu non hai assolutamente intenzione di raccontare i fatti tuoi? Oppure magari siete dall'altra parte, avete
1: piacere. Ma un minimo, scusa, cioè, come sono andate le vacanze? Uno racconta, dice... poi racconta un po' di più, poi racconta un po' di più, poi t'ammorba, però vabbè, questi sono dettagli.
0: No, infatti c'è a chi piace invece raccontare, condividere con gli altri le belle cose viste e vissute durante l'estate. E da che parte state? Perché alla domanda come sono andate le vacanze, voi che cosa fate? Rispondete tutto bene, grazie, stop. Oppure partite in quarta, dite tutto perché siete dei gran chiacchieroni.
1: Quindi oggi il contendere è questo: quando si parla delle vacanze, raccontate oppure nulla, zero, cazzi miei, finisce qui. Facciamo una bella cosa, ci schieriamo, vediamo, sono curioso di sapere tu da che parte stai in realtà, lo so, ma vediamo.

0: cortesia è necessaria, no? Per educazione si risponde, ma non è che serve una conferenza stampa per spiegare tutta l'estate che hai vissuto. Ti si chiede come sono andate le vacanze, una volta che dici dove sei stato, unito a tutto bene, siamo a posto così, no?
1: Che bello, che poi è bella spiegazione.
0: No, è veramente un classico, perché se anche iniziassi a raccontare, dopo un secondo vedi gli interlocutori che si annoiano, guardano altrove, fanno finta di ascoltarti, quindi agli altri in effetti che cosa può interessare di cosa ho mangiato il pranzo dal 14 agosto? Cioè devo pure mostrare le foto?
1: Sì!
0: Ma io me le tengo per me, oppure magari ho già fatto un post sui social, tanto le persone con cui sto parlando in quel momento che mi chiedono sono sui social e mi seguono, ho fatto dei post, le guardano lì, ma perché devo tirarle fuori?
1: Ma
0: tutte?
1: Che eremita, sei un eremita! Vabbè, ti rispondo per le rime e andiamo subito in quest'altro angoletto.
2: All'angolo di sinistra, calmo come una moca dimenticata sul fuoco, elegante come le ciabatte con i calzini, fresco come l'aria del Fon, lo zio Francesco Nasti.
1: Ebbene, signori della corte, è vero? È bello raccontare le proprie vacanze, cercare almeno di dare delle informazioni. Sei stato lì, ma cosa hai mangiato di particolare? Così quando magari uno pensa ci vado anch'io tronano tra due, sa che deve andare in quel posto a mangiare quella cosa, ti viene la curiosità. Com'era il mare? Era un po' più pulito di quell'altro posto lì? La passeggiata? Ah, ma sei stato in montagna? C'era l'alce, hai visto Stambeck, hai visto i capriola,
0: ma
1: visto i purcello di montagna?
0: Ma siamo attorno al lavoro, voglio lavorare, non mi interessa quello che hai da raccontare. E ma neanche
1: non è
0: io
1: vero,
0: ti racconto
1: non è vero.
0: Ma come no?
1: Un po' ti interessa, dai che ci ma piace no. Farci un po' i fatti degli altri.
0: Ma
1: allora,
0: se c'è un po' di gossip dietro, sì, ma per sapere ho visto la montagna, ho visto
1: un esempio,
0: la spiaggia.
1: Andrea. E chiedi a Patto Romano come sono andate le vacanze? Hai rimorchiato subito la prima cosa, te la deve raccontare, no? È divertente.
0: In quel caso ti do ragione, perché qui si intende anche un po' quello che è il personaggio, e quindi dipende proprio a chi lo chiedi. Bene, la domanda allora è semplicissima: come rispondete alla domanda come sono andate le vacanze quando tornate al lavoro? Raccontate tutto oppure silenzio stampa o comunque un minimo di cortesia e basta. 393 444 0444.

0: ovviamente la sfida di oggi. Vediamo oggi però da che parte sta.
1: Vediamo, tu sei un paraculo però, perché sentendoli prima, sapendo quando lei vota per te dà sempre un senso, quando invece vota per me il senso non ce l'ha. Vabbè.
0: Non pensavo te ne fossi accorto.
1: No, figurati, no. Ascoltiamo.
2: Buongia bambini, eccomi qua un'altra volta. Zionasti, mi dispiace, ma io sono della parte di Andrea Brumbrum Ferrari, a me è quello che fanno gli altri, non me ne frega niente. Non sono felice, non faccio tante domande. E poi quando mi chiedono come andate le tue vacanze, dico bene, grazie. Non entro
0: ma
2: nei dettagli. Che ne frega. Cioè,
1: ma come me ne frega?
2: Andrea, auguri ancora per il matrimonio.
1: Auguri Andrea!
2: Ciao, buona giornata.
1: Se va avanti così, divorzia prima di sposarsi, ve lo dico. Comunque non è vero, io non ci credo che lei è brasiliana, tengo sangue caliente, no? Senti, Rio de Janeiro, Copacabana, Fortaleza, sento la playa, no?
0: Invece?
1: E non racconta niente. Ma cazzi miei, ma non ci credo. Va bene che sta in Svizzera, perché è vero, brasiliana trapiantata in Svizzera. Però non ci credo.
0: Ma secondo me invece, come detto, ha ragione. Quindi non è che uno torna da un'esplorazione su Marte, allora vuoi sapere cosa c'è su Marte, dato che è una cosa che tutti si chiedono da una vita, no? Allora ha senso. Però se sei stato semplicemente al mare, il mare è sempre quello lì.
1: Il mare è sempre più blu.
0: Certo.
1: Ma per favore, ci sono i dettagli, poi c'è le storielle, c'è il gossip. Non vuoi raccontare un po' di gossip sulla playa? La libidine è lì, scusa.
0: È l'unica cosa che forse potrebbe interessarmi. Intanto andiamo avanti con la nostra

0: tricustodisco, un mondo che tu non puoi vedere cosa sono. Se vi siete persi qual era la soluzione, ecco in aiuto Chiappetta.
1: Raga, ma facile, è il tombino.
0: Per lei sì.
1: Che sotto di sé nasconde il mondo delle tartarughe ninja.
2: bevete di meno la sera.
3: Pomeriggio number one.
4: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
5: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
6: Andrea, pensavo a un tema geniale.
5: Sì.
6: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
5: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
7: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

Taps, la nuova di Olivia Dean. Siete su Radio Number One, 3:30. Stavo facendo la conta dei nostri abituali ascoltatori del PN1. Ho notato solamente la mancanza dell'uomo piccione. Che fine avrà fatto Massimo Piccione? Però abbiamo alcuni di voi all'ascolto, dotati di cuffiette e forza di volontà, devo dire. Tantissimi in palestra, altri a spasso, beati loro, tra la natura. Altri in fase corsa, oh là là. E allora, avete mai contato i vostri passi giornalieri? Ci sono delle app che lo fanno. Ma riuscite soprattutto ad avere qualche minuto da dedicare all'attività fisica? Ve lo chiedo perché camminare per mezz'ora al giorno potrebbe presto diventare un'attività remunerativa per i cittadini britannici, perché a partire dal 2027 la sanità pubblica inglese darà il via al programma denominato Marathon a Month, una vera e propria maratona rateizzata ideata per premiare chi sceglie le proprie gambe invece del trasporto pubblico. Ottima iniziativa! Quindi i partecipanti potranno monitorare le proprie uscite da circa 30 minuti tramite smartwatch o applicazioni dedicate, maturando così il diritto a riscattare buoni sconto e voucher. Vi piacerebbe guadagnare camminando?

0: su Radio Number One. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per le tante risposte.
1: Ciao Stefano, che bello risentirti.
0: Grazie Anto.
1: Bacioni.
0: Bacione anche a te. Stavo parlando di quello che sta per arrivare in Inghilterra, ovvero dal 2027 la sanità pubblica inglese darà il via al programma denominato Marathon a Month, una vera e propria maratona rateizzata ideata per premiare chi sceglie le proprie gambe invece del trasporto pubblico. E i partecipanti, vi dicevo tre minuti fa, potranno monitorare le proprie uscite da circa 30 minuti tramite smartwatch, applicazioni naturalmente dedicate, maturando così il diritto a riscattare buoni sconto e voucher. Beh, devo salutare Antonella da Ferrara che ci scrive: io faccio 2 chilometri al giorno per lavoro, uno all'andata e uno al ritorno. Martina da Torino: faccio circa 15.000 passi al giorno al lavoro. Mattia da Sondrio: al lavoro 3 chilometri. E là là, cioè, ragazzi, siete veramente unici.
2: Ciao Ste, potrei diventare milionaria visto che faccio 18-20.000 passi al giorno, ma solo al lavoro 18-20. E quando mi va bene. Quindi dai, vai con bonus, voucher, tutto quello che è. Mamma mia, che così me ne vado in pensione felice.
0: Ma sì.
2: Ciao Ale da Como.
0: Ma speriamo che anche in Italia magari possano dare qualche indennizzo per chi va al lavoro, ad esempio a piedi, no? Con qualche voucher. Cosa ne pensate? C'è Gianna Nannini. Siamo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Signore e signori, sul palco del pomeriggio number one con meraviglioso

0: lo break, tra pochissimo un film da indovinare nel secondo Tutti contro tutte. State qui.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: secondo tutti contro tutte, questa volta con la sigla di un film che è stato un film tra i preferiti di molti dei nostri ascoltatori, probabilmente anche il vostro alcuni anni fa. 393-444-0444 per cercare di essere i super campioni e, perché no, entrare nella top 10. Raccontatemi con un vocale qual è il titolo.
1: Attenzione!
2: Voi eravate in volo rovesciato con un MiG in accelerazione di 4G.
3: Sì, signora.
2: E a che distanza?
3: Beh, direi più o meno 2 metri.
4: Secondo me era 1,5 metri. Sì, 1,5 metri. Ho anche scattato una bella foto con la mia Polaroid.
3: Sì, sì, era una bella foto.
4: Sì, lo so, grazie.
2: Scusi, tenente. Che cosa ci facevate lassù?
4: Comunicavamo.
3: Comunicavamo? Sì, mantenevamo rapporti di amicizia con un paese straniero, capisce? Con un gesto simbolico.
4: Ha presente il dito?
2: Sì, so cosa significa, Gus.
4: Mi spiace, il dito non voleva...
2: Allora è lei quello?
3: Sì, signora.
5: Forza, signori, dobbiamo volare. L'altitudine minima del volo sarà di 10.000 piedi.
0: Dobbiamo volare.
5: Ad altitudini inferiori. Muoversi!
0: Muoversi, signori, dobbiamo volare. Quindi questo film ha a che fare con... degli oggetti che volano. Avete già capito tutti, eh? Godiamoci un pizzico di colonna sonora. Chiudete gli occhi, si decolla.

0: film, il primo della saga con Tom Cruise. 393-444-0444. Aspettiamo i vostri vocali con il titolo corretto. Impossibile sbagliarlo.
1: Era un po' di...

0: benvenuto a tutti voi, Lorenzo Giovanotti Alfa, ce l'hanno cantata, scusate ma siamo stati invasi dai messaggi giunti come sempre sul nostro WhatsApp, perché a quanto pare questo è uno dei film più belli secondo voi. Risentiamone un pezzettino.
1: Attenzione!
2: Voi eravate in volo rovesciato con un MIG in accelerazione di 4G.
0: Dicono di sì, così per intrattenere dei rapporti d'amicizia. Qual è il titolo corretto del film in gara in questo secondo Tutti contro Tutte?
3: Ciao Stefano, è il mio film preferito, Top Gun.
0: Rina. Grande Rina! Rina dalla Svizzera italiana c'è, primo!
4: Parto da scanso, allora secondo me è Top Gun. Come fai a dimenticarti il Tom Cruise che passa radente, un volo radente sulla torre della Forza Aerea. Grande Tom!
0: Mentre un suo superiore giustamente sta cercando di godersi un attimino di relax col caffè che gli finisce sulla divisa. Beh, primo e secondo. Primo Rina dalla Svizzera italiana, secondo Marco da scanso, scopriamo chi è la terza.
5: Top Gun.
0: Vale, brava, Vale c'è, Top Gun, quarto?
6: Top Gun, Francesco da Endine.
0: Francesco da Endine c'è.
7: Sì, c'è.
0: Chi è quinto, quinta?
8: Potrebbe essere Top Gun.
0: Brava.
8: Ivana dalla Valle Camonica.
0: Bravissima Ivana.
9: Top Gun, ciao Daniela.
0: Brava Daniela.
10: Top Gun.
0: Anche Massi c'è.
11: Top Gun, Maria Grazia da Busto Arsizio.
0: Anche Maria Grazia da Busto Arsizio.
12: Top Gun, Luca Busola.
0: Bravo.
10: Top Gun, Enrico Valbrembo.
0: Anche Enrico Valbrembo.
13: Top Gun, Gianluca da Genova.
0: Vai Claudia.
14: Claudia e Anna da Brescia. Maverick in
0: no.
14: Top Gun.
0: Top Gun solo.
10: Top Gun.
0: Bravissimo Luigi. Saluto anche Adalgisa dalla provincia di Sodrio.
15: Sì, mantenevamo. Cioè ragazzi, non riconoscere Top Gun col mitico Goose e soprattutto il mitico Maverick.
16: Questo è Top Gun.
0: Lo so, hai ragione.
15: Lorenzo da Casal Maggiore.
0: Era impossibile da non riconoscere.

collegato al Tutti contro Tutte, tornerà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One,

0: mercoledì, sono le 16 un minuto, questa è Radio Number One. Tra poco giocheremo con la Sfinge, con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto Tajani, vice premier, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso in Irlanda. È l'ansia antirussa a preoccupare, sostiene Salvini, che accusa poi alcune cancellerie di cercare pretesti per proseguire la guerra e vendere più armi. L'intercettazione dei droni all'aeroporto di Lipsia è una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea direttamente attribuita alla Russia. Sono parole della von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ritiene sia doveroso che l'Europa risponda a Mosca, anche perché se l'attacco con materiale militare fosse andato a segno avrebbe provocato, dice la von der Leyen, danni ingenti e potenzialmente vittime. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale delle Riesame il provvedimento col quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo delle 42enne che era stato arrestato per una molestia su una 14enne che era entrata nelle mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Riteneva fosse certo un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti. Calcio Coppa Italia, dopo i successi di ieri di Cremonese Monza, proseguono i sedicesimi di finale, in campo ora Sassuolo e Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Europei di volley femminile alle 19, le azzurre di Velasco impegnate contro la Svezia con obiettivo semifinali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Siete pronti a giocare? Questo è il terzo tutti contro tutte.
1: Sono tornata, sono la sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Siamo prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Come sempre, ride bene chi ride ultimo. Malefica di una sfinge, anche perché siamo pronti per cercare di farti smettere di ridere. Ecco il primo fax. La parola di oggi, mercoledì 2 settembre, è composta da 9 lettere, dicono dall'Egitto. 5 sono le consonanti, 4 le vocali. Iniziate a incasellare. Il primo indizio è questo: lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici. Pensate, cosa potete trovare all'interno delle camere nei villaggi turistici? 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali, signori. In bocca alla sfinge. 393-444-0444. Giocate e cercate di essere voi i primi a dare la risposta corretta, ovvero dovete raccontarci qual è la parola nascosta di oggi nel sarcofago.

0: quali il primo e unico indizio arrivato fino adesso da Sharm è questo: lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici. Che cosa?
1: Ciao, la parola è programma, lo puoi trovare nelle camere, il programma.
0: Il programma, per escursioni, per giochi, le attività Claudia. D'animazione. Sì, hai ragione Claudio, ma purtroppo la Sfinge dice no.
2: No. Pippo Pippera. La so. Ale, la basila.
0: No,
2: ciao,
0: no, non è quella, non ho capito. Ghighi. Posso trovare mia suocera? Ci scrive Emilio da Biella. No, non penso. Risponde Marina da Rubiana. Il tappetino, no.
3: Il programma. Roberto da Pavia.
0: Il programma settimanale, no.
4: Buongiorno. Potrebbe essere ragnatele la parola.
0: Le ragnatele, no, speriamo
4: di non trovare. Ciao
0: da Svetlana. Ciao Svetlana, un abbraccio. 393-444-0444, 9 lettere la compongono, 5 consonanti, 4 vocali, lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici. Ecco qua, il secondo fax arrivato dall'Egitto. Anche nelle cucine italiane, soprattutto al mattino, è utilizzato per la colazione.
5: Dire cassaforte?
0: No, non è la cassaforte. Raccontateci i vostri pensieri come sempre sul nostro WhatsApp. In arrivo, parlando d'estate 2026, Francesco.

0: Summer Funk, la canzone è quella di Francesco Gabbani, sentita qui su Radio Number One. 3 minuti ci separano dalle 4:20 di questo 2 settembre 2026. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, giochino legato al terzo Tutti contro Tutti. Abbiamo detto che è composta da 9 lettere, 5 le consonanti, 4 le vocali. Lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici, ma anche nelle cucine italiane non manca.
1: Credo che la parola sia frigorifero. Ciao, sono Osvaldo.
0: Osvaldo, purtroppo non è la parola corretta, non è quella nascosta. Gli scarafaggi, suggerisce Corrado da Mantova. No. La saponetta, Regina da Varallo Pombia. No.
2: Il dispenser, Romana da Rovetta.
0: Non è il dispenser, Romana.
3: È il tostapane la soluzione, Marco dalla provincia di Brescia.
0: Il tostapane.
4: Allora, si trova anche, dunque, macchina del caffè o eventualmente quello del tè, che scaldi l'acqua per il tè.
0: Non è, diciamo, corretta proprio del tutto. Hai dato una soluzione quasi quasi a metà.
5: Ciao Stefano, per me è il bollitore. Può essere? Baci baci baianto.
0: Signore e signori, 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici, è il bollitore, conosciuto anche come un utensile da cucina utilizzato per portare, diciamo, in ebollizione i liquidi. La risposta corretta era proprio il bollitore.
6: Giuliana, provincia di Como, ci provo, bollitore.
0: Bravissima Giuliana.
7: La parola del sarcofago è bollitore.
0: Giusto, giusto.
8: Il bollitore. Bravissimo.
0: Bravissimo.
9: Bollitore. Daniela.
0: Brava Daniela.
10: Può essere il bollitore, Edi da Guidizzolo.
0: È la risposta corretta, andiamo in Franciacorta.
11: Secondo me è il bollitore. Ciao, sono Sonia da Capriolo.
0: Bravissima,
11: bye bye.
0: Sonia.
12: Ciao, il bollitore. Giusto, Valentina da Cavriana.
0: È giusta.
13: Il bollitore.
0: È quella.
13: Alice da Viadana.
0: Bravissima Alice.
14: Ciao. Potrebbe essere magari il bollitore. È Sonia quello. Da Rovetta.
0: È quello, Sonia.
15: Quanto il bollitore.
0: Giusto, la risposta è questa, il bollitore, 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Quindi complimenti a tutti quelli che hanno risposto in maniera corretta. In arrivo David Guetta con Kelly Rowland.

0: David Guetta, Our Love Takes Over, è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Piccolo break, tra pochissimo vi accompagnerò su strade e autostrade italiane con il traffico. Su Radio Number One
1: c'è DM1. Tonne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: viabilità.
1: 4:27, uno sguardo al traffico. Partiamo dall'autostrada 4 Milano-Brescia. È segnalato un incidente tra viale Monteceneri e Cormano. Siamo in direzione Brescia, incidente che causa rallentamenti. Ci sono code a tratti anche tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est, sempre in direzione Brescia per traffico intenso. Sulla 26 tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana-Santià in direzione Genova-Voltri si segnala un altro incidente con code. Ci spostiamo invece sulle autostrade Liguri e Piemonte. Da segnalare sulla 7 Milano-Genova un veicolo fermo tra l'allacciamento a 12 e la 10, siamo in direzione Genova, che crea tra l'altro disagi. In direzione Milano invece tra Genova Bolzaneto e Busalla veicoli scortati per maltempo a causa di una perdita di carico anche, quindi attenzione. Anche sulla 26 è segnalato personale su strada per lavori tra Baveno e lo svincolo per la statale 33 del Sempione in direzione Gravellona-Toce. Il traffico è intenso anche sulle tangenziali milanesi, su quella nord 52 in entrambe le direzioni ci sono code a tratti, rallentamenti anche sulla tangenziale ovest, la 50 tra lo svincolo per la statale 11 e Baggio Cusago in direzione 1. Infine sulla 7 l'ingresso allo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione Milano è chiuso per lavori di lunga durata fino a novembre. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: Sienna Spyro con questa canzone intitolata Material Lover, sentita qui su Radio Number One in questo terzo appuntamento della settimana con il PN1. Grazie naturalmente per averci scelto.
1: Complimenti Stefano, musica di lusso.
0: Di lusso, di lusso. La nostra musica è di lusso. Complimenti ai nostri programmatori naturalmente che scelgono queste canzoni che ogni giorno vi tengono compagnia 24 ore su 24. Beh, il caldo ci accompagnerà fino alla fine di questa settimana con temperature che anche domenica, durante il matrimonio di Andrea Brum Brum Ferrari, sfioreranno, dicono, i 34-35 gradi, quindi oggi si discuteva dell'outfit adeguato, no, da utilizzare soprattutto quando ci sono degli eventi importanti, ma fa un caldo pazzesco. Però questo caldo ci ha messo sia a dura prova, ma anche in altri stati la calura l'ha fatta praticamente da padrona. Cioè in Giappone ci sono state giornate in cui il termometro ha segnato spesso i 40-41-42 gradi, tant'è che è stato creato il frigorifero per esseri umani. Cioè entri dentro sto frigorifero accaldato ed esci quasi surgelato. E il suo nome è Doiemon Box e sembra una normale cabina doccia. Però al posto dell'acqua, diciamo che da apposite bocchette viene sparata aria gelida diretta verso la testa, il collo, le spalle e la schiena. Entrassi io verrei ricoverato dopo 3 minuti con la mia cervicale, quindi zone dove il corpo percepisce più rapidamente il sollievo dal caldo. E in pochi minuti all'interno di questa cabina si crea un microclima di circa 15 gradi e secondo il produttore basterebbero 5 minuti per avvertire un netto miglioramento, mentre una permanenza di 10 minuti potrebbe, diciamo, contribuire ad alleviare i sintomi dell'esaurimento da calore. Non so, se volete ordinarlo potete farlo, perché questo frigorifero già l'anno prossimo sarà in vendita e poi mi farete sapere se conviene passare da 30-35 gradi al frigorifero che ti porta 15 gradi oppure è meglio trovare altro.

0: Giappone per esseri umani, dove il claim, il gingolino è questo: entri accaldato, esci quasi surgelato. E allora compra il frigorifero giapponese per esseri umani. E in pochi minuti all'interno della cabina, vi dicevo, si crea questo microclima di circa 15 gradi e secondo il produttore basterebbero 5 minuti per avvertire questo netto miglioramento, mentre una permanenza di 10 minuti potrebbe contribuire ad alleviare i sintomi dell'esaurimento da calore. Ci scrive Carlos da Capriolo, Brescia: costa di meno entrare al bar e bersi un bel pirlo.
1: Se, in quel frigorifero c'entrassi io, a me bastano 20 secondi per ammalarmi e star male.
0: È vero.
1: Io sono andato al supermercato quest'estate, un minuto di numero, da temperatura fuori a dentro ho fatto 7 giorni / 8 tra mal di gola, mal di collo e quasi un po' di febbre.
0: Ma ti credo, quando salgo a bordo dei treni io porto la pashmina e pure il kiwi o il giubbino, perché parti da 30-35 gradi in esterna, sali sui treni, ci sono 20 gradi e giustamente dopo un minuto, due minuti di aria condizionata la mia gola inizia ad andare in tilt, quindi ti capisco.

0: Bruno Mars ce l'ha cantata qui su Radio Number One, 16:44, piccolo break, tra pochissimo vi riporterò negli anni 70 con una grande canzone. Su Radio Number One
1: c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
7: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
9: Donghia Stefano.
11: Presente.
9: Che c'è da ridere?
7: Di Folchi Irene.
8: Presente.
9: Bellucci Federico.
10: Presente.
9: Come ha messo la sedia?
10: Ah, scusi.
9: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
13: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
14: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
16: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

and the Sunshine Band. Siamo tornati all'indietro nel tempo dal 1976, la grande canzone delle 16:45 suonata qui dalla vostra radio preferita, Radio Number One, che dal lunedì al venerdì ospita dalle 2 alle 5 del pomeriggio il PN1, e stavamo affrontando l'ultimo argomento legato al frigorifero per esseri umani inventato in Giappone con questo claim: entri accaldato, esci quasi surgelato. E Sere dalla provincia di Mantova ci scrive: se avesse le ruote un pensierino lo farei, tipo trolley, no? Da portare in giro questo frigorifero umano, quando serve entri dentro e in meno di 5 minuti puoi passare a una temperatura di

0: Moving to the Sun, Ultra Nate con Usual, pezzo che ha sempre un suo perché, ti dà sempre una carica pazzesca. Oggi in chiusura del terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, che tornerà domani in mia compagnia a partire dalle 2 del pomeriggio qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra trovate le tre lineette, cliccate riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, in arrivo le donne al volante, a domani. Bye.
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Happy su Radio Number One. Ciao a tutti voi, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. Lo ha detto Tajani, vice premier, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso in Irlanda. È l'ansia antirussa a preoccupare, sostiene invece Salvini, che accusa poi alcune cancellerie di cercare pretesti per proseguire la guerra e vendere più armi. L'intercettazione dei droni all'aeroporto di Lipsia è una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea direttamente attribuita alla Russia. Sono parole della von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Ritiene sia doveroso che l'Europa risponda a Mosca, anche perché se l'attacco con materiale militare fosse andato a segno avrebbe provocato, dice la von der Leyen, danni ingenti e potenzialmente vittime. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale delle Riesami il provvedimento col quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma, senza neppure convalidare il fermo, delle 42enne che era stato arrestato per una molestia su una 14enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Riteneva fosse certo un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti. È stato trovato morto a Vigevano il 24enne che 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba e gettato nel naviglio. Il giovane originario del Salvador non aveva sporto denuncia. Il suo corpo è stato trovato da un senza tetto all'interno di un edificio abbandonato. Sul viso c'era sangue, indagini in corso. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdessalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del Caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Rigettato il ricorso della difesa che aveva chiesto l'annullamento del verdetto per l'esistenza di vizi procedurali e carenze motivazionali. Sport europei di volley femminile, alle 19 le azzurre di Velasco impegnate contro la Svezia con obiettivo semifinali. Tennis US Open, eliminato Sonego in 5-7 contro Zverev, avanzano Musetti e Cobolli. In serata Berrettini sfida l'argentino Navone, c'è anche Guerrieri contro De Minore. Nelle femminile, nel corso del pomeriggio, ora italiana scatta il derby, Paolini-Stefanini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Esattamente così, la promessa si ripropone ogni pomeriggio. Bentrovati, buon pomeriggio, buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Number One. Con Agnese e Chiara, come ogni giorno, vi riportiamo a casa e quindi saremo insieme fino alle 20.
2: Ma buon pomeriggio a tutti, buon inizio di serata, perché ormai insomma sono le 17.04, quindi inizia la serata, inizia anche l'aperitivo per alcuni e noi siamo contenti di accompagnarvi anche in questo bel appuntamento della giornata, perché non si può dire che non lo sia, insomma.
1: È così tutti i giorni, la colonna sonora è quella della musica di Radio Number One. Allora adesso c'è Peggy Guerra Star con Woman.

0: Go, Ira Star con le donne al volante. Questa era Woman, e proprio di donne, noi donne al volante vogliamo parlare, vogliamo iniziare così la puntata di oggi, mercoledì 2 settembre. Parliamo di donne single, perché c'è gente che dice no man no stress. Non lo dicono solo alcune donne, ma lo dice anche uno studio che ha rivelato che essere single forse non è quella tragedia che ci hanno sempre raccontato.
1: Tutt'altro, le donne single non sono destinate all'infelicità, ma certo non è che lo scopriamo adesso, scopriamo l'acqua calda nel 2026 che è così. Questo studio dice che le donne single sembrano godere di un benessere generale molto più elevato rispetto agli uomini, perché risultano più autonome, più resilienti e con una maggiore capacità di costruirsi una rete di sostegno sociale al di là delle relazioni romantiche. È vero che cita anche quelle che sono state scritte o anche film o serie TV che in qualche modo hanno dato questa spinta, per esempio Sex and the City, che in realtà non è che sia così recente, perché parliamo della seconda metà degli anni 90, dove la società era ancora molto diversa. Ma per quanto libere fossero le quattro di Sex and the City, oggettivamente Carrie Bradshaw era una sottona. Cioè per sei anni ha rincorso Mr. Big, che l'ha trattata nelle peggio maniere. Comunque è così.
0: È vero. Beh, peraltro, insomma, c'è anche un dato che entro il 2030 il 45% delle donne sarà single.
1: Eh sì, quindi questo implica anche tutta una serie di conseguenze di cui parleremo, positive o negative, comunque fattuali, come dice Crozza quando imita, non mi viene in mente adesso il nome, fattuali, di cui parleremo ancora durante questa prima ora di Donne al Volante, dove la colonna sonora è sempre quella della nostra musica. C'è Sheeran con Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: ci piace questa Magnetic di The Bows ascoltata su Radio Number One. Prima volevo dire Crozza che imita Feltri, cioè come ho fatto a non farmi venire Feltri in mente il nome in quel momento, quando l'imitazione è migliore dell'originale. Feltri,
1: è vero, hai
0: allora,
1: ragione.
0: È vero.
1: È così.
0: incredibile. Ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo parlato di donne che rimangono single, e in un futuro saranno sempre di più le donne che scelgono deliberatamente di non sposarsi o di non avere una convivenza, e anche di non avere figli. La domanda che vi facciamo adesso, ci rivolgiamo in modo particolare alle donne: quanto vi sentite sicure quando camminate per strada da sole di pomeriggio, ma magari ancora di più di sera, nelle grandi città? Perché il tema della sicurezza, soprattutto la sicurezza delle donne, è spinoso, soprattutto in una grande città come Milano.
1: Esattamente, e infatti per tutte le donne che vogliono andare a correre non solo la sera tardi, ma magari anche la mattina presto, sono nate un pugno di app dedicate proprio a coloro che vogliono stare in giro da sole durante degli orari poco, in cui le strade sono poco affollate, e delle app però per insomma correre in sicurezza, fare attività fisica in sicurezza, con anche delle video call, dei tragitti condivisi, diciamo così, e anche delle cuffie che non isolano. Io faccio una piccolissima digressione sulle cuffie, sì, degli auricolari, quelli che non isolano, soprattutto quelli wireless, che servirebbero, sì, a tutti, soprattutto se tu, in questo caso sono io, che sono in bicicletta, ti scampanello e tu runner non ti sposti perché hai la musica a palla. Ecco, servirebbero veramente a tutti.
0: Comunque queste tre app, una combo, Change to Run, Pink Road, Viola, Walk Home, promettono proprio di accompagnare le donne quando corrono, tornano semplicemente a casa da sole. L'obiettivo è proprio quello di farle correre da sole, ma facendole sentire in qualche modo in compagnia, per cui si tracciano quelle che sono le altre utenti che si conoscono in una mappatura, e queste app ti dicono dove andare a correre, perché in quel momento quell'area è più frequentata da altre donne che stanno correndo, oppure ti dicono in quella zona lì in questo momento non ci sono persone, è buia, e quindi ti dicono forse meglio se non percorri quella strada lì. Questo perché, appunto, dicevamo il tema della sicurezza, e ci sono tante notizie che si rincorrono in questi giorni. È importante. 393-444-0444, se avete voglia anche di raccontarci se utilizzerete questo tipo di app, o anche semplicemente come vi sentite quando uscite la sera da sole in strada a correre o anche solo a passeggiare.

0: Plan. Viabilità.
1: E allora diamo uno sguardo alla situazione del traffico sulle nostre strade. Sulla 4 Milano-Brescia, code in direzione Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est per traffico intenso, code anche in direzione Torino tra la barriera di Milano Est e viale Monteceneri. Sulla 4 anche un veicolo fermo tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Siamo adesso sulla 7 Milano-Genova, code per un chilometro in direzione Milano tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale Ovest. Passiamo sulla 26 in direzione Genova-Voltri, incidente tra Vercelli Est e l'allacciamento per Stroppiana-Santià. Sulla 10 in direzione Ventimiglia ci sono dei materiali dispersi dopo l'area di servizio di Bordighera. Ci spostiamo adesso verso Roma, 24 Roma-Teramo, traffico bloccato per incidente tra Castelmadama e Vicovaro Mandela in direzione Teramo. Siamo sulla 1 Firenze-Roma, code per incidente tra Ponzano, Romano Soratte e diramazione Roma-Nord in direzione Roma, traffico congestionato tra Orvieto e Attigliano sempre verso Roma. Traffico rallentato sulla via Salaria tra via dei Prati Fiscali e via Cortona in direzione fuori Roma. Siamo sempre all'interno della capitale, rallentamento anche su via Flaminia tra via Carlo Emeri e via

0: Sulla spiaggia con Irama, siamo ancora lì con la sua cabana, noi siamo le donne al volante qui su Radio Number One. Stavamo parlando di un tema molto attuale, molto anche femminile, ovvero che le donne, si stima che tra un bel po' di anni ci saranno tantissime donne che saranno single, senza figli, non saranno sposate, non avranno un partner, e appunto ci saranno delle conseguenze anche per il futuro, soprattutto sul piano figli.
1: Sì, demografico. Sì, è una notizia che fa il paio con l'inverno demografico al quale non andiamo incontro, ci siamo già dentro perché nascono sempre meno bambini. Allora, bisogna capire se una scelta di vita data dal non voglio avere figli, che è sacrosante, legittima, o non posso, non riesco, perché sono due cose diverse. Perché sappiamo che se da una parte ci sono donne, ma uomini anche, che decidono di non sposarsi e di non avere figli, e dall'altra parte invece c'è una fetta di giovani che vorrebbero mettere su famiglia, vorrebbe avere figli, ma non si può, non si riesce, perché i problemi li conosciamo, stipendi troppo bassi, di tempi indeterminati che non arrivano mai, e quindi la difficoltà a mettere su famiglia. Allora che cosa succede? Che le previsioni Istat dicono che tra il 2025 e il 2080, quindi siamo già proprio nel presente, la popolazione italiana diminuirà di 13 milioni, ipotizzando che si potrebbe passare da 59 a 45, considerando chi non fa più figli perché non vuole o non può, e anche chi prende le valigie e se ne va all'estero.
0: Esattamente, domineranno soprattutto le persone giovani, quelle considerate in età da lavoro, cioè dai 15-16 fino ai 64 anni. Attenzione, queste sono delle stime dell'Istat, sono previsioni, non è detto che succederà davvero così, è tutto molto incerto, però quando l'Istat fa delle previsioni, diciamo che molto probabilmente ci azzeccherà.
1: Famma fidata.

0: l'età media della popolazione italiana è destinata a crescere, ma vero è anche che se arrivi a 70 anni e ti mantieni come Madonna, te lo fai anche piacere. Lei sembra, mi ricorda Meryl Streep nella Morte ti fa bella. Il tempo non passa, l'abbiamo vista ancora all'halftime della finale dei mondiali, è incredibile, è incredibile, ne ha quasi 70 l'anno prossimo, mi sembra.
1: Beh, insomma, lei non ci pensa, lei non pensa alla pensione, non pensa neanche all'inverno demografico, in verità, perché deve avere una cosa come 200 figli, quindi un po' in giro sparsi per il mondo per insomma le loro attività, le loro cose. Quindi brava Madonna, l'abbiamo appena ritrovata con piacere qui su Radio Number One, dove la musica continua perché non si ferma mai, questo lo sappiamo bene. Arrivano i Maroon 5 con SZA, si chiama What Lovers Do. Sì, sì, sì.

0: Tanto ci piace anche questa di Maroon 5, SZA, su Radio Number One, What Lovers Do. L'abbiamo appena ascoltata quando sono le 17:40. Abbiamo parlato di quanto si tenga in forma Madonna, ma non c'è mica bisogno di essere Madonna per tenersi in forma. A me vengono in mente certe signore che frequentano la mia palestra sui 70 anni, che se mi danno due pizze mi asfaltano.
1: Cosa ti devo dire? Niente.
0: E non sono Madonna.
1: Non sono Madonna. Restate con noi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Ecco, Mickey Rourke, tanto per restare in tema di età che avanza, ecco, lui è uno che non ha saputo, secondo me, accettare troppo il tempo che passa, è ceduto un filo col Botox negli ultimi 10-15 anni, ma quando hai fatto 9 settimane e mezzo, ma puoi fare un po' cosa vuoi, ma che pezzo era You Can Leave Your Head On, Joe Cocker dal 1986, ma anche questa una cover del 72, l'originale da Randy Newman, resa immortale tanto da Joe Cocker quanto da 9 settimane e mezzo e da Kim Basinger e da Mickey Rourke.
1: A proposito di età che avanza, di questo stavamo parlando noi, Donne al Volante, qui su Radio Number One, attenzione a quello che ci dite anche voi, alle vostre testimonianze dell'età che appunto va.
2: Sì, vabbè, ma non è vero che i 60 sono i vecchi 40, perché io non ho 60, ma sono 60. Quindi, ok, ci teniamo in forma, ci proviamo, ma i 60 sono 60, i 50 sono 50 e soprattutto non ditelo all'IMSS che ci manda, no, che sono 80 anni.
1: Speriamo che nessuno dell'IMSS abbia ascoltato questo messaggio vocale del nostro caro amico, speriamo.
0: No, ma all'IMSS se ne sono accorti da un pezzo, che ormai siamo una società che tiene molto alla propria salute, che va in palestra, che si allena e che quindi, insomma, come il topo jingle possiamo continuare a lavorare fino a 2000 anni, ce ne siamo accorti.
1: Grazie IMSS, grazie. Però attenzione, perché non è, in verità c'è qualcuno là fuori che si sente ancora giovane e stiamo parlando di una vera e propria sciura che viene da Fano e lei con la sua bella Porsche ha preso, è partita da casa sua ed è arrivata fino in Lapponia, nella Lapponia finlandese, completamente da sola, si è sparata un sacco di chilometri, 7900 chilometri attraversando l'Europa e voilà, è arrivata al Polo Nord.
0: Sì, e non è la prima volta che attraversa viaggi di questo genere, perché ad oggi ha visitato quasi ogni angolo del pianeta, i più remoti. Sud America, Birmania, è passata per la Corea, il Canada, l'Africa, ha visitato 17 paesi negli Stati Uniti, tutto questo a 83 anni. Quindi a proposito di IMSS, lei ne ha 83 ma ne dimostra 20, io 43 ne dimostro 83. In confronto a lei funziona così.
1: È lei che sta pagando la pensione degli altri, è lei.

0: Sunset Boulevard, Selena Gomez, Benny Blanco su Radio Number One. E io ero rimasta che si trovava a Lido di Venezia vestita color toffi.
1: Sì,
0: con
1: è
0: un
1: vero.
0: Look toffi.
1: Esattamente. Però sì. Attenzione, perché non solo loro due, sono marito e moglie, sono venuti in Italia proprio in occasione della mostra del cinema di Venezia, ma hanno fatto anche una tappa un po' singolare, perché sono andati in Emilia in un caseificio di parmigiano reggiano e si sono comprati una bella forma di parmigiano reggiano. E chi siamo noi per dire loro che hanno fatto male? Anzi, se vogliono
0: no,
1: anche
0: hanno
1: offrire,
0: fatto benissimo.
1: Se vogliono anche offrire, noi ci siamo delle bocche buone per mangiare queste cose private.
0: No, ma perché uno pensa, sai, Selena Gomez con tutto il patrimonio di cui dispone magari va a comprarsi, non so, una Ferrari, dice, una volta che vengo in Italia, e invece fa molta simpatia e anche una certa cultura gastronomica il fatto che si siano portati a casa una forma di parmigiano.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: noi, sono le 18 qui su Radio Number One. Proseguiamo insieme.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi allo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Identificati due sospetti, secondo la polizia, entrambi legati a Mosca. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni è morto dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani soccorsi dei sanitari del 118. La vittima era di origini gambiane. Tentato femminicidio a Roma, fermato dopo 7 ore di ricerca, il 47enne è accusato di aver accoltellato l'ex moglie. Secondo i medici del pronto soccorso, i fandenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per circostanze fortuite. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico. Già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi, allarme criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione. Europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia, che torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 a Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Una buona serata da Alessio Galea.

0: Radio Number One, noi siamo le donne al volante con voi fino alle 20. Parlar d'amore, la canzone che abbiamo appena ascoltato di Safe, un artista molto contemporaneo, un artista che ha 26-27 anni, che è arrivato secondo a Sanremo 2026, quindi quest'anno, e è, insomma, un artista per giovani, forse potremmo dire così, non solo, ma specialmente per giovani.
1: E per, sì, per la gente della sua età, per la gente che scopre la musica proprio in questo momento, quindi per gente che ha la tua età, cara Agnese.
0: Sì, lui ha la mia età proprio.
1: Esatto. No, perché c'è questo studio molto interessante che dice come a 33 anni, più o meno, smettiamo di interessarci alla nuova musica. È uno studio che è stato condotto su quelle che sono le ricerche delle canzoni, degli ascolti su Spotify, e individua fino a 25 anni il momento in cui scopriamo nuova musica, e poi tra i 25 e i 33 si inizia a tirare il freno a mano, quindi iniziamo a rifugiarci nei brani che già conosciamo a memoria. Ma penso che sia parzialmente vero, è una storia un po' vecchia come il cucco, cioè ognuno è legato alla propria musica. Mio papà mi parlava dei Beatles, dei Platters, di Henry Belafonte, ed esisteva quello per lui. Io ho la mia musica degli anni 90, tu hai la tua musica degli anni 2010-2020, ma penso che sia più una questione emotiva.
0: Sì, è vero.
1: Ci sono. È quello che suscita la musica quando l'ascolti, e siccome ti porta subito ai ricordi, e i ricordi più forti sono quelli della gioventù. Io amo, come tu ormai hai capito, Lady Gaga.
0: Sì.
1: Però Lady Gaga per me è molto recente. Quindi l'ascolto è smatto per Lady Gaga, ma da un punto di vista emotivo non mi suscita quello che mi può suscitare invece un artista degli anni 90, quelli in cui io ero giovane, e a livello emotivo anche un artista magari degli anni 70-80 non suscita in me quello che può suscitare in mio zio, per intenderci.
0: Io ti faccio invece l'esempio al contrario, più o meno, nel senso che dal mio punto di vista io sono cresciuta con la musica vecchia, la musica degli anni 70 e 80 e un pochino degli anni 90, è vero, però ovviamente sono cresciuta in un'epoca in cui andava a manetta Lady Gaga, iniziava a, insomma, muovere i primi passi nella musica internazionale, e tante cose io le associo ai miei momenti della vita proprio come colonna sonora, i brani di Lady Gaga del primo album, del secondo album, eccetera eccetera, come con tanti altri artisti appunto degli anni 2010, fine 2000, inizio 2010, eccetera eccetera. Sono proprio la mia colonna sonora di tanti momenti che ho vissuto, l'estate del 2015 che c'era quella che passava in radio, era quella canzone lì, e quindi sì, è vero, c'è una componente emotiva anche per la musica vecchia, possiamo dire così, però non solo, ecco.
1: Comunque, ve lo sentite dire dai vostri genitori, ve lo sentivate dire, ma cos'è sta musica che ascolti?
0: Musica negli anni 80, vieni, ma cos'è?
1: Cosa vieni che metto durando? Su, metti che ti metti, vieni che ti metto su un vinile e ti faccio ascoltare cos'era la vera musica. Lo dicevano i miei genitori a me, probabilmente i miei nonni e i miei genitori, magari lo dico io ai miei figli, e funziona così, è una ruota che gira. E a proposito di vinili, parleremo molto di questa tendenza che ormai da qualche anno ha preso piede e continua. Intanto su Radio Number One, Sam Motel con My Type.

0: Pizzi, vieni qui che ti faccio sentire. Claudio Villa, ah, cosa Claudio ne vuoi Villa. Sapere
1: anche
0: tu?
1: Anche Paolo Conte mi piace molto.
0: No, ma poi cioè, ci sono quei mostri sacri della musica che, come dicevi giustamente tu, a qualunque età li ascolti, a qualunque epoca appartengano, restano dei grandi. La verità è che intorno ai 30 anni si consolida la nostra identità musicale, guarda caso lì dove la gioventù più o meno finisce, quindi ci associamo alla musica dei 15 anni, dei 20 anni, dei 25, iniziamo ad essere un po' resti nei confronti della musica che a volte facciamo difficoltà a capire. Per questo ti dico vieni che ti faccio sentire Nilla Pizzi.
1: Ma anche tu non eri nata quando c'era Nilla Pizzi, cosa dici? Non eri nata neanche tu, c'era tua mamma, tuo papà forse che ascoltavano queste canzoni, ma forse.
0: Allora
1: forse.
0: Per mio papà così, simbolo Fred Buscaglione,
1: sì,
0: grandissima musica,
1: certo,
0: e ogni tanto io lo riascolto. Per mia mamma Mina, okay. Erano questi i due nomi. Ok.
1: Ok, Chiara Papanicolaou è cresciuta in casa con loro due come secondi genitori, insomma, Fred Buscaglione come secondo papà e Mina come seconda mamma. Ma noi, Donne al Volante, vogliamo parlare di vinili, a proposito di musica anche un po' oldies. Poi non è vero, perché i vinili vengono prodotti ormai per tutto, anche per il disco trap dell'ultimo trapper uscito, in verità anche lì la discografia il vinile lo produce. Però attenzione, perché la metà delle persone che hanno comprato un vinile negli Stati Uniti nel 2025, in verità, in casa il giradischi non ce l'aveva.
0: E quindi lo compra per puro collezionismo.
1: Esatto.
0: Come quelli che comprano la collezione di, ma non la tirano fuori neanche dalla plastica, dall'involucro, perché poi acquista anche valore nel tempo. Sì, ma è una tendenza in crescita molto anche in Italia, perché rispetto all'anno scorso il mercato dei vinili è cresciuto del 22%, e sono soprattutto i più giovani ad acquistare i vinili. A me, se dici un vinile, il primo che mi viene in mente sono le canzoni per bambini di Bruno Lauzi, tra i tanti che mio papà
1: la mi tartaruga metteva. Certo, sì,
0: la tartaruga e Johnny il Bassotto e tanti altri. Poi penso uno degli ultimi vinili che ho comprato, perché poi mi sono affidata ai CD e via dicendo, un Live in Tokyo dei Kiss, credo.
1: Io credo che l'ultimo vinile che ho comprato sia stato un disco usato di Venditti e uno di Bruce Springsteen. Mi hanno regalato l'anno scorso invece il live vinile di Vasco Rossi.
0: Il vinile al quale siete più affezionati, giovani o meno giovani che siate, se avete voglia di raccontarcelo, così insieme a voi ripercorriamo anche un bel po' di storia della musica. Il numero per i vostri messaggi vocali è il 393 444 0444. Questa è Radio Number One.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Number One Meteo.
2: Come sempre a quest'ora nell'Happy Hour, grazie agli amici di 3B Meteo, diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica che sa da venire nella giornata di domani. Sì. Allora, attenzione al nord, condizioni di tempo stabile, ampiamente soleggiato per intera giornata. Al centro, tempo stabile, anche in questo caso è soleggiato su tutti i settori, seppur con qualche annuvolamento diurno in Appennino. Al sud, variabilità su basso Tirreno con locali piovaschi diurni. Per restare informati è sempre sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, ovviamente quella di 3B Meteo.

0: vado da quella parte, non è il momento.
1: Dai che beviamo qualcosa.
0: No,
1: tu Lucchino cosa bevi?
0: No, un attimo, perché c'è il primo spazio dedicato, non mi confonda, per favore, sono Berti, perché sennò qui iniziamo già male.
1: Chissà cosa c'è dietro.
0: Non c'è dietro niente, che c'è il primo spazio del dedicato. Dai, me lo faccia fare tranquillamente. Allora, 393 444 0444, questo è il numero per interagire con noi e per richiedere le vostre canzoni, dedicarle magari a qualcuno, o comunque richiedere le canzoni come in questo caso ha fatto Antonio. Salutiamo Antonio, salutiamo gli amici in provincia di Crema e Crema, adesso non so a seconda dei casi. Antonio, questa casa è bellissima, volevo dirti, tra le altre cose, c'ho tutto l'album a casa, è spettacolare. Era 1987 quando usciva questo di Swing Out Sister Surrender, che Antonio ricorda perché se la sono sparate non so quante volte ce lo siamo ascoltati durante una giornata in vela con gli amici, e colgo occasione di salutare anche Mauro e di salutare anche Patrizio. Oh, va bene, d'accordo, grazie Antonio. E adesso arriva anche la tua canzone, vedi?

1987, sicuramente una canzone solare, una canzone per un giro in barca, come ha fatto Antonio, che poi è andato a richiedere in questa giornata e a riproporre anche i suoi amici compagni di velata, di navigata, non so, secondo dei casi, non so che tipologia di barca abbiate utilizzato. C'è anche Tommaso Paradiso su Radio Number One.

Benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Come sempre l'appuntamento vi accompagna tra le 20 e le 22. Io sono Luchino. Luchino, quello con la K. Poi stasera manca il signor Gabbro perché è in tournée, ma tranquilli, parlavo di voci graffianti. Bene, c'è anche quella di Teddy Swims. We were

0: Anche David Guetta in questo Gone Gone Gone Radio Number One. Tra un attimo un altro appuntamento con il dedicato.
1: Non ci abbiamo più spazio.
0: Non ci abbiamo più spazio. Happy
2: Hour su Radio Number One. Happy Hour.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
8: Donghia Stefano.
10: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
7: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ho messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
12: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Le vostre canzoni, la vostra musica, le vostre richieste musicali 393-444-0444. Ciao Ida, buona serata.
1: Non ci abbiamo
0: sì,
1: più spazi. Beh,
0: ti stavo salutando Ida, poi avrei ricordato che comunque non ci abbiamo più spazi.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Allora, abbiamo capito Berti, adesso facciamo della...
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Infatti, non avevo tutto. Che Gandalf mangiamo stasera?
3: È impossibile, mio.
0: Niente, come al solito, tutto sotto controllo, va bene? Come al solito, fino alle 22 insieme, come sempre, i vostri spazi, la vostra musica, le vostre richieste. Allora mandiamo un saluto anche a Sofia, che voleva dedicare alla sua mamma questa canzone. Per

1972, quando veniva pubblicata questa canzone, un'icona, una pietra miliare del mondo della musica. Ringraziamo anche Sofia che faceva gli auguri alla mammi che oggi fa il compleanno, quindi compie gli anni, e ci voleva dedicare questa canzone che era una delle sue preferite. Vedi, certe volte che regali che facciamo anche noi di Radio Number One. Adesso c'è anche Gianna Nannini.

0: Alex Warren, Passenger, come quelli che stanno tornando a casa in questo momento. Ciao Svampi, buon rientro, salutiamo anche Elena, gli amici del Lago di Garda. Che dire, che ci fermiamo perché finisce la prima ora così.
1: Cerchi, è qui.

0: cos'è successo?
1: Posso avere un aumento?
0: No, anche no. Buona serata, benvenuti, seconda ora insieme. Questa è l'Happy Hour, il vostro pemba preferito. Io sono Luchino. Luchino, quello con la K. Signor Gabbro stasera è assente. È...
2: Non mi meraviglia, mio
0: no,
2: signore.
0: No, niente, neanche a me. Lui è in tournée mondiale con le sue imitazioni impossibili. Cioè, le cose tutte uguali, va bene.
3: Chissà cosa c'è dietro.
0: Ma non c'è dietro niente, Berti. E lui, beh, niente, glielo spiego la prossima volta. Allora, 393-444-0444. Questo è il nostro numero di WhatsApp per mandare anche i vostri vocali, che sarebbe carino ricevere, perché voi siete timidi, ho notato questa cosa, no? Provate a registrare il vocale, poi rimane in sospeso, poi mandate il testo, ma va bene uguale. Tanto vi accontentiamo, almeno cerchiamo di farlo. Già l'abbiamo detto prima che purtroppo anche per questa sera non abbiamo più spazi, no?
4: Non ci abbiamo più spazi.
0: Sì, non abbiamo più spazi. Capita ogni tanto che inizio sera ti arrivano subito una serie di richieste, quindi non riusciamo più a accontentare quelli che arrivano più tardi, però domani ancora, tranquilli, ci abbiamo ancora domani e anche dopodomani, pensate un po' voi. Allora salutiamo Max, che voleva dedicare la sua dolce amata una canzone perché gli ricorda dei momenti meravigliosi della loro infanzia. Quanto è bello, 1000 anni che siete insieme.

Voi siete romantici in questi giorni, Chris Rea, Josephine 1985, Chris Rea che ci ha lasciato qualche tempo fa, ahimè. Ragazzi, gli anni passano, diciamo le cose come stanno, poi facciamo tutti finta di niente, ma è così. Era il primo spazio della seconda ora del dedicato di questo mercoledì sera, questo 2 di settembre. Benvenuti, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, salutiamo anche Dora, ciao Dora, buona serata a te. Ciao Selene, buona serata anche a Nadia, buona serata anche a Michele e tutti gli amici che stanno messaggiando. Non abbiamo più spazi, ma già l'abbiamo detto prima, però tanto domani ci saranno ancora tantissimi spazi per voi, per l'appuntamento del dedicato, quindi potrete dedicare qualcosa a qualcuno, ma anche a voi stessi, no? Come magari qualcuno ha fatto prima, ricordandosi magari un giro in barca, un giro in nave, un giro in macchina con gli amici, l'infanzia, la maturità. Qualche giorno fa un amico ricordava per come colonna sonora una canzone, adesso non me la ricordo, però senza ombra di dubbio ognuno di noi ha una colonna sonora in proprio in testa, no? Dipende dalle situazioni, si ricorda, se senti una canzone ti vengono in mente determinati momenti. Nel frattempo, giusto per informazione, si sta organizzando questa cosa carinissima, secondo me, ci sono i madonnari da tutto il mondo che sono già operativi al lavoro ad Assisi per rendere omaggio a San Francesco. E questa mi ha dato all'occhio questa notizia, perché giusto qualche sera fa sui canali minori, mettiamola così, sapete che ogni tanto fanno dei film che non si vedono più da 1800 anni, o magari fanno dei film curiosi che tu vedi l'inizio, perché una volta l'inizio dei film durava 2 anni e mezzo più o meno, solo l'inizio, tra i nomi dei protagonisti, la colonna sonora eccetera, eccetera, solo quello ti attrae, no? E c'era questo film carino, sì, simpatico, tra le altre cose con Totò, e era Operazione San Gennaro, non so quanti di voi l'hanno visto, però è divertente tra le altre cose della sua banalità, perché comunque una volta si facevano i film, in questo caso il film era strutturato fondamentalmente sul Festival di Sanremo del 1966, visto che in questi giorni già si parla del Festival di Sanremo, quelli che saranno gli ospiti, quelli che non saranno gli ospiti, i protagonisti del festival, lì c'erano personaggi tipo Iva Zanicchi piuttosto che Giorgio Gaber e via dicendo all'interno del festival, e c'era anche Pippo Baudo che presentava il festival all'interno del piccolo schermo all'interno di questo film. Va bene, se avete modo di vederlo vi fate anche 4 risate, una cosa leggerina e divertente, era giusto per drammatizzare magari le vostre giornate che sono state particolarmente pesanti, chi può dirlo, non si sa, va bene. Nel frattempo noi vi regaliamo buona musica, in questo caso Katy Perry.

0: indietro mai. E vai,
1: Alfa, vai. Oh, okay.
2: Volevo mandare un vocale, invece ho scritto. Però ti mando un vocale.
1: Vocale.
2: Ciao Luchino, buon proseguo di serata.
1: Grazie. Ciao.

0: Post Malone, bellissima, Chemical, Radio Number One. State lì perché tra un attimo un altro spazio del dedicato tutto vostro.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Beh, ti aspetti, vada via dopo, dai. Happy
2: Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è